ci vogliamo già scarletus. Buon dia, Makua. O cate capa to quello 4 ore 8 sono minuto della latina nella locata Mozambica. 4 ore 38 minuti sulla Ponivo. E c'è la nota perfetta. Wait a no hiyo kanovo nya kela kahia nene ai. Na live here. Na watakachia. Kale kwa puani. Siani no kumihani wa puani. Na visiani no hiyo. Katika ne thoko enyu bonwa unwa thiwangwa kuneta ni atho unwe nane kwa ho ikale kampa to kwa chanecho kuneta.

ana bazili yu enan taro kumelela etaya chaya provinsi ya Zambezi ya chayo roe vale modhuwe lao wana guruwe tabo no tamala na bazili yu vamo ni taranyi ni mteko hondaradu Msambiki bundia Onamulavaniwa werekele. Abundia. Sumana makuma sene sumana emoha. Inahala sumana kumina moha. Parawi ea kala emale. Ena vira mahiku masana meli makina kwa makuma tanda mararo mahiku umararo. Ena hala yari makuma tanda meli ni makina kwa makuma tanda mara meli nao. Makuma tanda mararo ni makina kwa meli para we ya kaela male. Epa. Olelo dia mundial da saúde mental. Naka mwanyo armo ohikala kapama ni hibuna ya ndole wala. Ora, telefono là. Dia mundial contra la pena da morte. Non posso dire che è un po' di vita. Non posso dire che è un po' di vita. Non posso dire che è un po' di vita. Non posso dire che è un po' di vita. Non posso dire che è un po' di vita. Non posso dire che è un po' di vita. Si cunyato aka. E hadi wala ka. Anakama ha, eso. Ni anje ni terneso. An level ve. O mulumbu. Ok. Ok. Angeli tornare a essere un leve, successo. Vorrei, ho capito a Pama, ne. Amma, e che le ho malawe, vamo da ne a papa in 5 kilo, vorrei, ho capito a ma so se che in haia coppere le ue, sì signora, va fui, danza mora, buon dia. E poi si telefona. Non vale la pena, ora perché mi cercano io, non sto a conseguire. Wana Gurgo Triwillo, Aron Rogerio Machival, e non c'è niente con Handarad Mosambique. Buon dia, Aron Rogerio Machival, Wana Gurgo Muragno, Alatan. Sumira muito mano. Ansamora. Ansem quilo. Aqui é um level. Isaac. O menino era o level. Quer dizer, o mulumbuio ninda pia pama na ué. Ninda pia pama na ué. O mulumbuio. Bom dia. Makolo covinha. Opa. Io bundia ma colo covinia, ma niente, mangiacanci. Bundia ma colo covinia, tutto buon marmin vigna, bundia, e no tamala, o vigna o nio vignano, e da monterente cosa radam sabbia, come ni lotta, lotta, mucca la guana, ma con noi.

poporo kira poporo pio kati weano ora usomani kurana usomani anamu kumar mapele onki.

Marincula plena le savoje town. Di Salvatore un uribo. E stragato a se che. A gravar sta fai o ario a lume sabota.